Tanto lanzo, tanto arrocare, che dio lanzo, du calcuto moi. Hai aracasam, qua burle putosco, te da cutco moi. E sei sasnofe, charolona, charaso carpo di me, te da cutco moi. Alla carassa tu banco per altre scelte.

Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Io pradere vivo le nega, e di bitumen pastisse, io pradere vivo le nega, e di bitumen pastisse.